può donare un fiore e capire da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano.

guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare per la fretta di arrivare.

l'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due ragazzi baciarsi su una piazza, incuranti della gente, come facciamo adesso, come facciamo.